0: DJ Matteo, Katarina, showtime.
1: Nuovi parfum, nuovi stil, novità, nuovi život.